all'elemento in la messa, Dio si è stato con me. Hay fortaleza y mucha salud.